il lumi s'entra il mare, il India ot arrivo, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.